0: verano. Caliente la calle.
1: It's your boy Romeo.
2: W con Yandel.
1: So nasty.
3: Oye, bebé.